0: the sound within my Budokan headset. The solar system watches in wisdom. The children dance as the moonlight kiss them. To massive attack, my black appearance.
1: Ofrade, kifaj.
2: Kum, ascolto RTG.
3: Radio Calde Cittadine.
4: Oh, così bello, Giovanotto, che sparì da un fior di l'età.

0: Radio Calvi Cittadella, Radio Balagna, un notiziale in lingua corsa, culla de sec.
1: Ultimo atto, non sa uerdetto, au bruge sui boretta.
2: E l'ultima giornata per la ringa di Aivesa, au bruge su in appello di un doppio assassino di Bastia Poretta, in due uerdetto e aspettato stasera. Eri la ringa di Laugadi di Fratelli Guazzelli, hanno cerca di giustifica, a Zavindetta, e provato a convincere i magistrati professionali di l'assenza di Richard Guazzelli, non ta un luogo di un crimine.
1: Una commerciante assaltata in Alada.
2: Mertisera, una commerciante installata a Bigina o Girado, di Udafa, è stata vittima di un'aggressione da due persone. A Zorigetta gli è stata rubata con violenze. L'inchiesta è stata gonfiata alla gendarmeria d'Ajaccio.
1: Traffico di droga in Piemonte. Parecchia interpellazione, sempre nel suo dipartimento.
2: L'altrieri, o manco due persone, sono state interpellate in Mogagroge e Pedretto Bichigia, paesi di Udarau e piazzate in Guardia Custodia. Secondo i primi elementi, l'interpellazione sarebbe nulliata a un traffico di droga.
1: E Guardia Custodia è prolungata per l'assassinio di Chloé Aldrovandi.
2: Dopo i lunni, cinque sospetti sono intesi in un quadro dell'assassinio di una giovane studente commesso per errore il 15 di febbraio del 2025 in un ponte a Lecce. La giustizia cerca di determinare la durata di questa impiegazione in affare. Due o tre persone sono già messe in esame: Jean-François Mattei, Antoine Pellegrini e Luca Sabiani.
1: In corti, una residenza studentina porterà un nome di Chloé.
2: A capacità d'accolta di un crus di corti si deve estendere di 2500 sia 188 alloggi a rientrata di 2026. L'inaugurazione di nuovi alloggi sarà accompagnata da un omaggio a Giovanna Chloé Aldrovandi, posto con la residenza porterà il suo nome.
1: Accidente strale in Tumino.
2: Un accidente strale accaduto ieri in fin di giornata nella comune di Tumino, un cavigorso. Un veicolo con quattro passeggeri ha fatto una sortita di strada necessitando l'intervenzione di due ambulanze di soccorso ed un veicolo medicalizzato. E quattro vittime sono state trasportate al centro ospedaliero di Ostia.
1: Quattro giovani in difficoltà soccorsi in alta marina di Gabu Lauroso.
2: Quattro giovani in età da 11 a 14 anni si sono trovati in difficoltà in l'acque di Gabu Lauroso, comune di Propia. Fatti accaduti ieri sera circa 9 ore, quando l'allerta è stata data, abbisognando un importante dispositivo di soccorso per giovani vittime che sono state evacuate verso l'ospedale di Serte e d'Ajaccio, in stato d'urgenza relativa.
1: Ecco questa informazione, ora l'attualità sportiva. In Liga 3, USB principiera in Furiani, ma senza pubblico.
2: Il calendario di Liga 3, in duele ora il Sporting Club di Ostia, è stato svelato questo mercoledì. I ostiacci avranno il suo campionato in casa Zoya, senza pubblico, contro le Puy in Velay. Wanderi 7 da 8, a 9 ore meno un quarto. Non su un spiazzamento in bagno per Wanderi 14 d'agosto. Ci volerà aspettare a quinta giornata di sabato 5 settembre per chi furiani ritrovi uso pubblico all'occasione della recessione di Amiens.
1: Frédéric Ferrandez, sempre allenatore di UGFC a volé.
2: Allenatore della squadra iacina di Bui 2006, Frédéric Ferrandez ha prolungato il suo contratto a destra di UGFC dopo un mese di riflessione temendo di fare stagione di troppo. Ha dato appuntamento a un nuovo collettivo per il primo d'agosto per principiare la preparazione fisica prevista per durare un mese e Liga B. La prima giornata del campionato dovrebbe essere il 17 ottobre, ma a Ada non è ancora stata ufficializzata dalla Liga Nazionale di Volley.
1: In judo, Mathieu Marchione, campione di Francia, senior in terza divisione.
2: Licenziato d'Ajaccio Judo ha vinto il titolo nazionale in una categoria meno di 60 kg e una finale vinta in solo 16 secondi.
1: Gira l'attualità corsa, ora il tempo che è barriere. Il tempo è appannato, anche così qualche schiarita resiste tra Galvi e Bonifazio. Il gelo si copre in corso di giornata. La quad est intensifiée en un intérieur rilievi et au stremusu du Diagorsica et pourra nous être accompagnée des temporali. In obu mezz'orno usò le impone da un ordu e a notte s'annunzia poco niulata. Soffia un vento in nord a nord-est, muerado assai forte a colpi, più debole in aserada e a notte a bene. Le temperature massimale galano, vanno da 27 a 31 gradi in anta litorale, 24 a 27 all'interiore e tra 19 e 21 in i paesi montagna. A 8 e mezzo stamani in Cervione a temperatura era di 24. La pressione atmosferica di 1014 millibari e un percentuale di umidità di 66. In città di Oasti, la pressione atmosferica era di 1015 millibari, un percentuale di umidità di 68 e la temperatura di 27. In Calvi, una temperatura di 28, una pressione atmosferica di 1010 millibari e 56% di umidità. In Ajaccio, strada di Esanguinarie, una temperatura di 28, 53% di umidità. E una pressione atmosferica di 1009 millibari.

I tuoi grandissimi sogni, i miei risvegli lontani, i nostri occhi che diventano mani. La tua pazienza di perla, le mie teorie sull'amore, fatte a pezzi da un profumo buono. Il tuo specchio appannato, la mia brutta giornata, la mia parte di letto in questa parte di vita. Il tuo respiro che mi calma se ci appoggio il cuore, la nostra storia che non sa finire.

sorrisi stupori, il tuo Sex and the City, i miei film con gli spari, i nostri segni di aria in questi anni di fuoco, solo l'amore rimane, tutto il resto è un gioco, i tuoi silenzi che accarezzano le mie distrazioni, ritrovarti quando ti abbandoni. Il nostro amore immenso che non puoi raccontare e che da fuori sembrerà